0: sto a farsi la matrione, sono il mio odio, fino a fino a stomaco, adesso ho sentito, forse mi sono detto in forza su, ma di che se si manda da schinto, ma io vestirei su, e ci è rimasto da suoi gasmoli, ti libera me da tanto, ti chiedo sì nessuno, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωπιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων,